Ya e fa pa ia ma fa manu ia le nei fa mo moe. Ma ia alu ma le mana o lawa lofa le fi au moli moli o le tala le lei. E ala i vi ingo lawa fionga e peona sauni. Lo suafa Jesu.

0: Ah, mai lo le ta ko lo ma. Ah, mai lo ya. Mo ko ke ke u le, mo ko e ko e po le si le. Ya ye ta ko ai ko e vali pa ba ra ye. Po u mang ke ke u. Sa ko winga lo ko sta ti. O le a ke u lo ma sa ko. O le de la a ko mo ka winga le ba di o ku bu sa. E ma li lo ka e po e fai la cosa un bal bal a ola che mi ha detto a cosa e allo e allo de de e inche a la vida e come passaro ma dai i lombo ola lo va già la gai con un lombo na de de bal bal ole le care si a po o come dai da lo va la come dai che mi ha stato Olo kunci kalau kunci Ewing le ala angole kata iloma Costa Sin. Yor kali la gar chiri sambur bor.
1: Aftai, tai.
2: Malo.
1: Kusa oli siwa angole.
2: Congratulations.
1: Olo loku yor sale marang faku lungole. Olo benga sa fasaka ulo Yesu. Or Basilica of the Holy Cross, the Basilica of the Holy Cross in Jerusalem, nai e Roma, i Roma, ikaria, beraisa ngoa ia, nai le inscription panel of Jesus of the Nazareth, Jesus of Nazareth, King of the Jews, inga el Basilica of the Holy Cross in Jerusalem, i o ikaria, o falangi. Ngai ai le siwaenga ngai ai o le relics of the historically stored in Norodama Cathedral. Usa ngasa ngai ngai kwe le okasi siwaenga kwe le ka api ai le. Paftai isa.
3: Ono kusili le pa pa pa o. Le kusili mo le mudi la.
1: Ei.
3: E kai pe fai le kusili a sem. Oe le pi ngā o Costantino.
1: Now Constantine,
3: yeah. Oiling what?
1: Yeah, Kusara of Syria, a Sam of Syria. A little what you label Kuspa, yeah. A Moa or Otako.
3: Come,
1: we're going to now, Constantine.